Mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.